et tout. Et nous, et les femmes, vorrei non so che lei no. Le mani, le sue pensiero stupendo.